0: Gardens. Hashtag ahuna usala.
1: Reita uri vathome duba labo zwavhuḓi.
2: Nga sali we. Hai. Hai. Asambe man. Hai. Etsabza. Upu fele. Hai. Nango makuma mani. Hai suka. Batini bon. Hey.

0: Reload.
1: Magondo ninga macheloni. Magondo ninga macheloni. Kabandirani.